wantiti, wanom, ne woyese, wakotsono, anapa ebia enyumre, wakotsono epeja yankupo. Nase eleye nipa, abone epataye mo.